0: Little John Holt, help me make it through the night.
1: Lasciatemi cantare
0: Toto Cotogno,
1: chitarra in mano,
0: l'italiano.